0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, convocati da Cristo attorno al suo altare, riconosciamo i nostri peccati perché ci riaccolga alla sua mensa. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sii propizio a noi Tuoi fedeli, Signore, donaci in abbondanza i tesori della Tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prosterranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Prendiamo

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ma egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Parola del Signore. Troviamo in diversi racconti del Vangelo questa preoccupazione di Cristo di descrivere il regno dei cieli. Cioè è preoccupato che i suoi, che lo seguono, ma anche quelli che non lo seguono, intuiscano che cos'è il regno dei cieli. Perché? Perché è il nostro destino. A cosa è destinata la nostra vita? Tutto quello che viviamo, che scopo ha? Il regno dei cieli. Ma che cos'è il regno dei cieli? Il regno dei cieli è Gesù stesso, è la grazia della sua persona, non prima che essere un luogo, anzi, anziché essere un luogo o chissà quale condizione particolare, il regno dei cieli, il regno di Dio è Cristo, è il Figlio, la sua umanità. Il nostro destino è Lui, il motivo per cui facciamo tutto quello che facciamo, nella gioia o nel dolore, con fatica o con letizia, tutto è Lui. Per questo Gesù è preoccupato che i Suoi si accorgano della grazia della Sua persona. E la persona di Gesù, quando si pone nella storia, cioè quando entra nella realtà, attorno a sé permette che inizi una nuova realtà, un nuovo mondo dentro il nostro mondo. E questo nuovo mondo ha alcune caratteristiche, sono quelle che Cristo cerca di mostrare, di spiegare, di far capire, per esempio usando le parabole, come quella che abbiamo sentito oggi, famosissima parabola della zizzania e del buon grano, che però ci lascia un po' stupiti, perché anzitutto il padrone del campo dice chiaramente da che parte arriva la zizzania, cioè quello che lui ha seminato è un seme buono. Quando Dio fa le cose, non le fa difettose, non le fa manchevoli, non le fa artefatte, le fa bene. Il seme gettato da Dio, la creazione, tutto quello che noi guardiamo e viviamo, è buono. Ma c'è un nemico, il nemico ha seminato la zizzania, e già qui a noi verrebbe da chiederci perché gliel'ha permesso. Perché il padrone del campo, che ha seminato il seme buono, ha permesso al nemico di aggirarsi seminando la zizzania? Questa è una bella domanda. Perché Dio permette l'opera del male? Andando avanti possiamo intuire una risposta. Perché i primi a stupirsi di questo metodo sono i servitori, che infatti vanno dal padrone un po' meravigliati e gli dicono: «Ma scusa, se tu hai seminato del buon grano, come mai adesso noi, andando in giro per i campi e vedendo le piante che crescono, ci accorgiamo che c'è anche la zizzania? La zizzania è una pianta infestante che soffoca le piante che ha più vicine. Crescendo, il buon grano si affatica perché è soffocato dalla zizzania». E si propongono
come i risolutori. Cioè, prima il nemico, grazie al fatto che loro dormivano, ha seminato la zizzania. Poi si improvvisano i giustizieri del campo. Tu dacci un comando, andiamo noi, ci pensiamo noi. E qui abbiamo una risposta sorprendente, perché il padrone li rimette al loro posto. Voi state al vostro posto, state tranquilli, perché non è compito vostro. Perché so come siete fatti voi. Dalla foga di tirare su la zizzania, insieme a quella, va a finire che tirate su anche il buon grano. Cioè, l'arte del giudizio non è nostra. Non tocca a noi l'ultima parola sulla storia, né nostra, né degli altri, né del mondo. L'ultima parola è del padrone del campo, perché noi siamo dei pasticcioni, siamo grossolani, non siamo in grado di fare un'operazione chirurgica, di distinguere veramente. Noi, già che ci siamo, tiriamo su tutto per non saper né leggere né scrivere, facendo dei grandi danni. Questo, per esempio, capita quando spariamo i nostri giudizi. Provate a pensare a quanti rapporti roviniamo con questo metodo. Perché per una cosa storta che fa l'altro, noi li mettiamo sulla croce. O per una cosa storta che vediamo in noi, non ci sopportiamo più. Cioè, il metodo di Dio è un altro. Attende fino alla fine. Questa è la vera arte, quella della pazienza. Aspetta fino alla fine. Fino all'ultimo respiro c'è una possibilità di cambiamento, come ci ha ricordato la prima lettura. C'è sempre la possibilità per noi di cambiare e Dio investe tutto su quello, altro che i nostri pettegolezzi, le nostre parole a vuoto, i nostri giudizi, la nostra mania di anticipare il giudizio finale. Anche a noi oggi Cristo è come se ci dicesse: voi state al vostro posto, che non è il mio, che non è quello dei mietitori, perché certo ci sarà la mietitura, non è che non ci sarà, verrà bruciata la zizzania, ma a suo tempo, e non è questo. Il padrone del campo chiarisce subito ai servi che non saranno loro a operare la mietitura. Verrà il tempo, ma ci saranno altri mietitori. Loro divideranno, la zizzania verrà bruciata e il buon grano verrà messo nei granai. Questa pazienza per noi è quasi insopportabile da parte di Dio, perché noi siamo più tentati di veder nascere la giustizia dalle nostre mani, facendo dei grandi pasticci. Invece, il tempo che viviamo è il tempo della pazienza, pazienza nel senso letterale del termine, cioè sia dell'attesa, sia del patimento, della sofferenza, della fatica, dell'attesa. Non è una pazienza a buon mercato. La pazienza che Dio ha voluto usare con noi ha portato il Figlio fino in croce. E rimarrà questa l'ultima parola su tutte le possibili e tremende scelte degli uomini, che si traduce con il termine misericordia. Questo è il metodo di Dio. Chiediamo da una parte la grazia di non perderlo mai di vista, dall'altra chiediamo di impararlo, perché solleverebbe tante delle nostre giornate, dei nostri pensieri e delle nostre preoccupazioni inutili, lasciando fare a Lui. Domandiamo questo dono e di essere noi quel buon grano che consente alla storia di non soffocare, ma di ricominciare sempre, magari anche a partire da chi ci sta intorno. Chiediamo alla Madonna questa libertà. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò, secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere al Padre, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i defunti, scacca Barozzi Alberto, Minardi Lidia, gelosa Lucia, Fabrizi Maria Fedora, Bottacini Petronilla, Micic Vesna, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, Signore, le suppliche del tuo popolo per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 100.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'antico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto 225.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo di essere peccatori. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amati del Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
0: Tu sei buono, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Parola del Signore. C'è un destino a cui siamo tutti chiamati, che il Vangelo chiama, che Gesù nel Vangelo chiama regno dei cieli o regno di Dio. Spesso troviamo Gesù impegnato nel mostrare le caratteristiche di questo regno dei cieli, ma se dovessimo in estrema sintesi dire che cos'è il regno dei cieli, potremmo tranquillamente dire che è la persona stessa di Gesù. È lui, è il figlio, è il regno dei cieli, la sua umanità, che quando si presenta nella storia, quando si pone nella storia, dentro la realtà, crea attorno a sé un'altra realtà. Cioè la presenza di Cristo da che cosa si riconosce? Perché attorno a sé crea un altro mondo, dentro il nostro mondo, un altro modo di affrontare la vita, di vivere il quotidiano, di vivere i rapporti, di vivere tutto, come il Vangelo di oggi ci documenta, in un modo un po' sorprendente, perché Gesù racconta questa parabola per dire che caratteristica ha il regno dei cieli, com'è la realtà generata da lui presente, e ci accorgiamo che il metodo del regno dei cieli è opposto, non differente in qualcosa di simile, è opposto al nostro. Per questo noi possiamo riconoscere facilmente, immediatamente, la presenza di Gesù, perché quando agisce lo fa all'opposto di come facciamo noi. Per esempio, nel racconto della zizzania, questo padrone del campo, dice il Vangelo, ha seminato del buon seme. Non è che si è sbagliato al principio e gli è scappata qualche cattivo seme intanto che seminavano, ha seminato solo del buon seme. A un certo punto però in questo campo compare la zizzania. Gesù nel Vangelo specifica: mentre tutti dormivano. Quel mentre tutti dormivano, in quel tutti possiamo senz'altro considerare anche i servi, che un istante dopo, prima si addormentano permettendo al nemico di operare indisturbato e poi si trasformano in improvvisati giustizieri del campo, vanno dal padrone e gli dicono: «Ma scusami, non è seminato del buon seme, come mai adesso c'è la zizzania? Da dove arriva? Come mai c'è il male? Da dove arriva il male? Un nemico ha fatto questo. Un nemico ha fatto questo, ma grazie al loro sonno. Adesso si presentano come quelli che potrebbero risolvere la situazione. Tu dici anche soltanto una parola, ci pensiamo noi, andiamo noi a tirar via la zizzania, in modo che cresca solo il buon grano». E qui ci troviamo davanti a una risposta che ci spiazza del padrone del campo, perché dice ai servi: «No, come no?». Questi si propongono per creare giustizia, perché no?
No, perché non capiti, sentite di cosa è preoccupato, il padrone del campo non ha paura della zizzania, ha un'altra preoccupazione, dice non capiti che raccogliendo la zizzania, dato che vi conosco e so come siete maldestri e grossolani, insieme alla zizzania non vi capiti di tirar su anche il buon grano. Non è un'operazione da grossolani, da gente che fa le cose a spanne, che va giù alla buona. Occorre un chirurgo per fare questa opera. Non sarà compito vostro, dice il padrone. Alla fine, non è questo il tempo della mietitura. Alla fine ci sarà la mietitura, la zizzania verrà separata, non è che tutto va insieme. Ma i mietitori faranno questo. La zizzania verrà bruciata e il buon grano verrà messo nel mio granaio. È curiosa questa risposta, perché è come se sottraesse a questi improvvisati giustizieri l'ultima parola. Non siete voi, non tocca a voi, non tocca a noi, non tocca a noi far la giustizia, non tocca a noi dire l'ultima parola, non tocca a noi far fuori l'altro, non tocca a noi dire adesso basta, non tocca a noi. Mettiamocelo in testa, che non tocca a noi. Ogni volta che lo facciamo, usurpiamo un ruolo che non è il nostro. Solo Dio può dire adesso basta. Solo Dio ha la potenza dell'ultima parola. Solo Lui ha il compito della mietitura. Perché se lo facciamo noi, facciamo pasticci, ma lo vediamo. Facciamo delle grandi... scambiamo le cose, ci confondiamo, facciamo una cosa che non possiamo più correggere, ci pentiamo di averla fatta. Quanti disastri combiniamo anche nei nostri rapporti perché pensiamo di essere noi i padroni del campo. Non siamo noi i padroni della nostra vita, della vita degli altri. Questa tentazione di voler creare la giustizia con le nostre mani, creando un mondo di perfetti o sistemando le cose, è diabolica, è la conseguenza della zizzania. Perché cosa fa la zizzania? La zizzania è una pianta infestante particolare che soffoca le piante che ha vicino. Il padrone, che si prende tutto il tempo che serve, paziente com'è, che cosa vuol verificare? Vuol verificare se il buon grano è veramente buono, crescendo. Perché sentendosi soffocato capirà che non può vivere attaccato alla zizzania, che non può assecondare la zizzania, che lui non è la zizzania. Paradossalmente, più siamo accerchiati, più viene a galla la verità di ciò che siamo. Il padrone non ha paura della zizzania, ha paura che manchi la pazienza, cioè che in noi non ci sia posto per l'attesa. Chiediamo questo dono dell'attesa, per noi stessi, perché la zizzania e il buon grano sono dentro di noi, non sono soltanto attorno a noi, nel mondo, sono dentro di noi, è in noi che si gioca la battaglia. Dio è paziente, chiediamo questa pazienza, perché emerga la verità di noi stessi, la verità della realtà, lentamente, con tutto il tempo che serve. Senza fare gli elefanti in una cristalleria, senza andar giù coi giudizi come se fossimo il Padre Eterno, senza prendere decisioni come se fossimo noi quelli chiamati a dire l'ultima parola sulla vita degli altri e del mondo. Il Vangelo di oggi è come se ci dicesse: voi state al vostro posto, che non è il mio, dice il padrone del campo. Pazientate, attendete, godetevi la crescita. E non abbiate paura della zizzania, perché il buon grano esce dalle sue mani, la zizzania arriva dal nemico e il nemico ha già perso. Ha già perso. Chiediamo la grazia della vittoria di Cristo nel nostro cuore. Chiediamolo alla Vergine Maria, questo dono così prezioso. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore, dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo: ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa. Annunci con coraggio il regno di Dio seminato da Cristo e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni dalla sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché hai in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscano il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i defunti, Scaccabarozzi Alberto, Minardi Lidia, Gelosa Lucia, Fabrizi Maria Fedora, Bottacini Petronilla e Micic Vesna, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, nella tua infinita misericordia, le preghiere del tuo popolo in preghiera, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 146.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Di comunità.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Numero 176.